0: Sono Onda.
1: Mark Anthony.
2: Babbo ne vai ba ba ba ba ba ba.
3: Will Smith.
1: Haciendo historia. Ha ha.

0: Sono Onda 97.7.
1: Oh na na na na na, el cantante del ghetto, Zagazao. Okay.